dimmi che bella prendo successor di me stesso. Offri tributo, sommesso parla, e in verdeggiante olivo, in

Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa ti tu. Questa battuta. Piano. Tarin. Vedo si la so fa mi re dom. Mi mi fa sol, so so si la so so. Fa sol si re. Si si si do re mi. Re mi fa mi re. Do do do si la sol si.

0: Voi veder mille avanti spasimar languire al piede.
1: Non saprei che farne tanti, il mio cuore un sogno chiede.
0: Voi veder il prendere pazze, Johnny, del dover ragazze.

0: se la elamo la pizzeria, mi fai la picca e al farmello mi fai cancella.
1: Fuggi!
0: Se non ero per cucina, ti sai più dell'arte mia.
1: Ah, dove sono?
0: Questa bocca così bella è la buona pizzeria.
1: Ah, dove
0: sono? All'amico e dal farmello che ha di più un mungibello.
1: Dove
0: sono? Per si fa la voce vuoi per cucciare il cenerire.
1: Dove sono?
0: Ma vorrei cambiare con voi i miei vasi dei geni.
2: Briccona!

Venga dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, cerco con quella, cerca menar. Cerco con quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine, l'altro se sia, chi il duetto, chi la follia, chi la levanda, farà ballar, chi il minuetto, farà ballar, chi la levanda, farà ballar, chi la follia, farà ballar. Vinchio frattanto, dall'altro canto,

Hai la mia visa ad una decina devi inventar. Se tu in piazza qualche ragazza, ecco con quella cercamela. Hai la mia visa ad una mattina, ad una decina devi inventar.